ginamuku ha ikemo ikemo obu nebi no come to pasurobi obu gibi hambotata chime obu gibi hambotata chime obu gibi hambotata chime.